0: Sandro Veronese é um caso raríssimo de escritor que venceu duas vezes o prêmio Strega, um dos mais importantes da Itália, com os romances Caos Calmo e O Colibri. Nessa primeira parte da entrevista ao Entre Linhas, Veronese fala sobre o conjunto de sua obra, sobre sua linguagem e sobre seu romance mais recente, Setembro Negro. Sandro Veronese, nei suoi libri, almeno in quelli pubblicati in Brasile, lei pone una epigrafe di una frase di Beckett: non posso continuare, continuerò. Cosa questa citazione rivela sui personaggi dei suoi libri?
1: Allora, rivela due cose. Una cosa di me. Io sono stato, quando ero molto giovane, quasi ossessionato da Beckett. Era la mia fissazione, era il mio dio. E scrivevo anche imitandolo. Poi ho capito che non era il caso, però è stata veramente uno dei motori che mi ha spinto verso la letteratura, Beckett. E quando ho cominciato a capire che dovevo distaccarmi, però lo dovevo tenere comunque come mio nome tutelare, ho scelto questa frase e mi sono detto: la metterò come epigrafe in tutti i miei libri. Perché? E questo invece è la risposta riguardo ai miei personaggi, perché a me interessa questo eroismo qua, l'eroismo di chiunque di noi si è trovato in questa situazione. Beckett la mette alla fine dell'Innominabile: non posso continuare, continuerò. Questo continuerò è l'eroismo a cui siamo chiamati tutti, non importa se sei una persona importante o no, arriva il momento in cui devi fare questo ragionamento: o ti fermi, non posso continuare, fine, oppure vai avanti. E più sintetico di così, quello che io voglio dire nei miei romanzi non c'è, perché tanto sempre di quello voglio parlare, sempre dell'accettazione tra non posso continuare, tre parole, e continuerò, la quarta. C'è un abisso, che è l'abisso dell'accettazione. Tu devi colmare quell'abisso per passare alla quarta parola. E quell'abisso è quello dove io mi butto tutte le volte che provo a scrivere un romanzo.
0: E i suoi personaggi sono negli abissi della esistenza, né? Di un certo livello, in un certo modo. Sebbene diversi tra di loro, i protagonisti di Caos Calmo e di Il Colibrì, sono uomini adulti immersi in una sorta di immobilità. E poi viene il Giglio Belardi di Settembre Nero, che scopre l'amore e il male allo stesso tempo. E questo Giglio Belardi, questo bambino di 12 anni, è la genesi degli altri personaggi, la genesi posteriore dei personaggi anteriori?
1: Io ho sempre pensato di far rispuntare i personaggi da un romanzo all'altro, perché siccome non li faccio morire, solo Marco Carrera, ma proprio alla fine della sua vita, Colibrì, gli altri personaggi non muoiono, non faccio come ha fatto Tolstoi con Anna Karenina, che l'ha buttata alla fine sotto il treno e ci si rimane male, ma almeno è finita. E quindi è possibile. A me è capitato di scrivere un romanzo che non è tradotto in Brasile, il cui protagonista era un prete di 50 anni. Poi mi sono accorto, mentre scrivevo, non avevo ancora deciso come si chiamava, perché parlava lui in prima persona e allora il suo nome non era importante, però mi sono accorto che poteva essere, e quindi era, il protagonista del mio secondo romanzo, che era un giovane un po' ossessionato dalla religione ma non ancora prete, che alla fine del romanzo lascia l'Italia. E ho proseguito dicendo: ecco, è lui, e infatti è lui, si chiama come lui. Non se n'è accorto quasi nessuno, però per me è molto importante questo cortocircuito.
0: Quindi come si chiamano questi due romanzi?
1: Uno si chiama, quello più recente, si chiama XY, è una specie di thriller filosofico, e il mio secondo romanzo si chiama Gli Sfiorati, è ambientato a Roma negli anni Ottanta. E chi lo sa, magari se verranno pubblicati, io provvederò a dire all'editore di pubblicarli uno dopo l'altro, perché il protagonista è lo
0: c'è
1: stesso.
0: C'è una continuità?
1: No, non c'è, perché nel frattempo è successo.
0: Non è la trama.
1: No,
0: nella,
1: no, niente. Però è il personaggio. Poi, se magari ne vogliamo parlare, dentro a Caos Calmo, che è un libro, diciamo, abbastanza compatto, però c'è un capitolo, credo sia il 12, con una lunga email firmata da un personaggio che, in effetti, uno dice, chi è questo? È il protagonista del mio precedente romanzo, che non è tradotto in Brasile, ma che abbiamo lasciato alla fine, si chiama La forza del passato, lo abbiamo lasciato in un finale aperto, e dopo 5 anni lo ritroviamo un po' scombinato in quella mail. È un po'... Allora, siccome avevo bisogno di un personaggio per far vedere un uomo che la moglie del protagonista aveva una sua vita anche un po' nascosta, no? Che lui non conosceva, si scambiava mail con quest'uomo, ho detto perché non lui? Così diamo un'informazione ai lettori del precedente romanzo di come è andata a finire la sua storia. Male, perché è abbastanza un po' paranoico, diciamo.
0: Perfetto. È interessante sentire parlare del suo rapporto con Beckett, perché lei è un scrittore di narrazione. Ci sono, dal punto di vista scolastico, questa divisione tra scrittori di linguaggio e scrittori di narrazione. Lei è soprattutto uno scrittore di narrazione. Ma nei suoi libri ci sono molti riferimenti a scrittori di linguaggio. Per esempio, la Luisa di Il Colibrì, Legge Manganelli,
1: sì.
0: Scrittore di linguaggio, sì. Come sarà Calvino, Gadda, eccetera. Sì. Qual è il suo rapporto con l'aspetto formale, poetico della lingua in questi libri che sono molto centrati nella narrazione?
1: È la domanda giusta da farmi, perché io me ne nutro, mi nutro della tradizione, che è molto alta, la tradizione italiana degli scrittori di linguaggio e dei poeti è più alta di quella dei narratori, alla quale io appartengo. Io me ne nutro, però non la produco, produco la scrittura di narrazione. Ma secondo me è importante che la scrittura di narrazione sia nutrita, nel senso della passione di lettore mia, sia nutrita della tradizione della scrittura di linguaggio, che, come dicevo, è la più ricca del nostro paese, a partire dalla poesia, a partire da Dante, insomma, è scrittura di linguaggio. Poi Dante è anche un grande narratore, però nel Novecento, soprattutto, perché io sono un ragazzo del Novecento, sono cresciuto nel Novecento, qui sono un ospite nel XXI secolo, ma la mia casa sta là. Io ho ammirato e conosciuto scrittori di linguaggio che erano per me la stella polare, come Beckett, dell'arte dello scrivere, e di questo mi sono nutrito per poi fare una narrativa, diciamo, meno ambiziosa, ma che però fosse in qualche modo fortificata da almeno la passione, lo studio e la lettura, perché se fai solo una cosa, o sei Calvino, allora puoi anche rinunciare, come ha fatto lui nella seconda parte della sua vita, alla narrativa. Ma se non sei Calvino e rinunci alla narrativa, la scrittura rimane una schiuma che può piacere, ma magari a volte è anche inutile, no? E viceversa, se fai solo narrazione, sì, puoi scrivere delle storie belle, però poi adesso con l'intelligenza artificiale ci può riuscire bene anche l'AI, capito? Se invece nutri la narrazione con il linguaggio dei grandi scrittori, magari non si vede, però comunque è sostenuto, è una specie di cemento armato, dentro c'è questa anima.
0: Tornando al Settembre Nero, perché Settembre Nero è il più recente dei suoi libri pubblicati in Brasile. Caos Calmo è appena stato ritradotto e pubblicato, ma è il primo nella serie dei 3 pubblicati in Brasile. Caos Calmo, Colibri e adesso Settembre Nero. Il titolo fa riferimento agli attentati alle Olimpiadi di Monaco in Bavaria, Munich, diciamo in portoghese. Perché lei ha cercato questo sfondo storico per raccontare questa storia del bambino che scopre l'amore e il male nella sua famiglia, nella vita privata, ma c'è questo sfondo del male a livello pubblico, politico, globalizzato?
1: Lei è giovane, non può ricordarselo, ma io che avevo l'età di Gigio Bellandi, ricordo lo stupore del mondo occidentale di fronte a quell'attentato. Quello fu come lo stupore di Gigio nello scoprire il male nella sua vita privata. La vita pubblica non era insanguinata da cose del genere in quel momento. La Germania, soprattutto, che si stava distanziando e cercava di dare un'immagine che cancellasse l'orrore del nazismo, non si aspettava una cosa del genere. Fu uno shock, fu esattamente uno shock per il mondo occidentale quanto per il protagonista nella sua vita piccola è uno shock scoprire la stessa cosa, cioè il male non era stato superato dopo la Seconda Guerra Mondiale, era un'illusione pensare che adesso, e comunque si è riusciti a mettere su un'Europa pacifica che non si è più fatta la guerra, ma il male c'era lo stesso. E in quel caso io avevo fatto la scuola media quell'anno, o forse il primo liceo, e mi avevano insegnato che nelle Olimpiadi in Grecia le guerre si fermavano durante i giochi olimpici, i tiranni andavano a competere con le bighe, col lancio del giavellotto e la guerra si fermava e poi tornavano e continuavano la guerra. Quindi era l'ultima cosa che ci si aspettasse, la guerra dentro le Olimpiadi. E questa cosa fu uno shock per tutta, anche per i miei genitori, per qualsiasi occidentale. Allora a me piaceva mettere in prospettiva queste due scoperte, la scoperta del male nella tua famiglia, nella tua vitarella di bambino quasi adolescente, e la stessa cosa la scopri nello stesso momento nel grande mondo. Mi piaceva questa messa in prospettiva e siccome volevo ambientarlo comunque nel passato e non nel presente, ho preso quello.
0: Ma c'è qualcosa che collega questo romanzo ai tempi nostri, perché la bambina per la quale si appassiona Gigio Bellandi, si chiama Astel, è figlia di una donna etiope. Allora, il problema dei rifugiati, del razzismo così importante nel mondo contemporaneo, appare qui di una forma, diciamo, anche seminale, non so se si dice in italiano.
1: Si dice,
0: seminale,
1: come sì. Si dice, ed è la parola giusta, è una piccola forzatura, diciamo, un anacronismo. In realtà c'erano le donne etiopi perché c'era il passato coloniale italiano, no? Per cui le persone dall'Etiopia, dalla Somalia, ce n'erano un po' poche che vivevano in Italia. Però io lì ho fatto un anacronismo, ho voluto mettere, far vedere che c'era già il razzismo in Italia a quel tempo, seminale, a livello seminale, il seme c'era, solo che non c'erano le persone di colore, ma se ce le mettevi, addirittura le mettevi in spiaggia come una signora, non a servire, ma a farsi servire, questa cosa qua io volevo mostrare che era già, l'Italia non era immune. Io sono cresciuto credendo che l'Italia non fosse razzista, che fosse il Sudafrica, che fosse il sud degli Stati Uniti, ma che l'Italia non avesse nessun problema. Certo, per forza, non c'erano le persone di colore, non c'era il diverso. Quando hanno cominciato a esserci, è cominciata a venire fuori un'anima razzista, esattamente come tutto il resto del mondo. E quindi volevo mettere, siccome stiamo parlando di 50 anni fa, mi sono permesso di mettere anche la madre di Gigio Bellandi, che è irlandese. C'è comunque un'attrazione etnico-razzista nei suoi capelli rossi, no? Questa diversità.
0: E dobbiamo pensare che a quell'epoca gli irlandesi non avevano lo status che hanno oggi.
1: No, erano.
0: In Irlanda, soffrivano molto con l'Inghilterra, non avevano questo livello di vita nella Unione Europea, non appartenevano all'Europa.
1: Erano anche molto oppressi dalla Chiesa, molto più dell'Italia. E per la madre di Gigio Bellandi venire a fare la casalinga in Italia era comunque un passo di liberazione, perché farlo in Irlanda sarebbe stato più opprimente per lei, però poi in realtà si deve scontrare con questo che sta sullo sfondo, ovviamente, ma il protagonista se ne accorge a 12-13 anni, comincia a accorgerti che lo sguardo della gente su tua madre o lo sguardo della gente sulla ragazzina che è meticcia, con la quale giochi, è strano, non è uguale allo sguardo che viene gettato sul resto delle persone. Lui comincia a scoprire questo, e secondo me può darsi che questo sia un po' una forzatura, perché una donna irlandese e una donna etiope accanto di ombrellone in una spiaggia in Italia nel 72 forse non ci sono state mai, però forse una donna etiope e una donna irlandese in Italia c'erano, io le ho messe vicino.

0: O Entre Linhas está de volta e a gente vê agora a segunda parte da entrevista com o Sandro Veronese. O escritor italiano fala da importância da psicanálise em sua literatura e sobre as adaptações de seus romances para o cinema.
1: Qual é o rolo da psicanálise nei suoi livri? Porque comincia il Colibri con l'incontro del protagonista Marco Carrera con il psicanalista di sua moglie. E Settembre Nero è la descrizione di una uscita del nido familiare. Cioè, qual è questo ruolo del pensiero psicanalitico nella sua letteratura? Perché mi pare molto evidente.
2: Allora, e nel libro di cui ho parlato prima, che non è tradotto ancora, ma verrà tradotto dal mio editore Autentica, spero almeno, che si chiama XY, che è un thriller, ho detto, filosofico. Lì i protagonisti sono un prete e una psicoanalista, proprio un protagonista, che sono di fronte anche loro al male, non possono continuare e devono continuare. Ho detto thriller filosofico e poi ho detto psicoanalisi. Per me la psicoanalisi nella seconda metà del XX secolo ha preso il posto della filosofia. E la filosofia è sempre stata una struttura portante anche della narrativa o comunque della letteratura. Cioè, se prendi Victor Hugo, oppure prendi Stendhal, oppure prendi Proust, la filosofia c'è a tener su, no? Adesso io credo che la moderna filosofia a disposizione delle persone più o meno colte sia la psicoanalisi, soprattutto dopo Lacan, dopo questi due, quindi dopo Freud, dopo Jung e dopo Lacan, io credo che la psicoanalisi sia la struttura filosofica sulla quale un romanzo, anche di narrativa, non particolarmente erudito, si appoggia, perché questa roba c'è a prescindere che tu, l'inconscio c'è a prescindere che tu lo voglia o no, e c'è per tutti, puoi essere una persona umile e ignorante, l'inconscio ce l'hai come me e come il presidente il Papa, capito? E quella roba lì è struttura. Quindi, siccome la filosofia ha avvantaggiato l'umanità con la speculazione intellettuale per secoli, adesso ad avvantaggiarla nella comprensione anche dei comportamenti banali e semplici, secondo me è la psicoanalisi.
3: Io sto qui invece di stare in ufficio perché in questo momento della fusione non me ne frega niente. Quella è la scuola di mia figlia e io voglio stare qui vicino a lei. Fine.
1: Cosa lei pensa dei film basati sui suoi libri?
2: Allora, sono stati 4 i film dai miei libri. 2 hanno avuto successo e 2 no. Il primo è stato La forza del passato, che non ha avuto successo, con Bruno Ganz. E io ero emozionatissimo a vedere uno dei miei attori preferiti, un mito in Europa, che pronunciava battute che avevo scritto io. Però io non ho partecipato mai alla stesura della sceneggiatura, perché quando ero molto giovane lavoravo alla rivista Nuovi Argomenti, diretta da Alberto Moravia. Una volta Moravia me lo disse personalmente, mi disse: non devi mai, con questa voce da vecchio, poi morì, non devi mai partecipare alla sceneggiatura dei film tratti dai tuoi romanzi. Io avevo scritto solo un romanzo e nessuno voleva farci un film, però la presi come un insegnamento importante. 10 anni dopo mi chiedono di collaborare e io dico non posso, perché me l'ha detto Moravia che non posso. Ha ragione, sono due linguaggi diversi, tu sei il padre eterno quando scrivi, ma quando scrivi una sceneggiatura sei al servizio del produttore, del regista, poi anche degli attori che dovranno, per cui io dissi di no. E quindi ebbi grande emozione nel vedere questo film e mi piacque tantissimo e il film andò malissimo, fu un disastro. Dopodiché invece Caos Calmo ebbe un gran successo e mi piacque in un altro modo, mi piacque il modo in cui fu tirato fuori il cinema da quella storia, perché io avevo messo il protagonista di questo romanzo, sta per la maggior parte del tempo dentro una macchina.
1: Che cinema? Come fare un film così?
2: Io non ho mai pensato che si potesse fare un film così, con un uomo che sta dentro la macchina. ma gli sceneggiatori, non io, l'hanno preso, l'hanno levato dalla macchina, l'hanno messo su una panchina. E allora al cinema.
1: La sceneggiatura è di Nanni Moretti?
2: Nanni Moretti, Francesco Piccolo, che è uno scrittore e sceneggiatore molto bravo, e Laura Paolucci, che è una sceneggiatrice molto brava. Tutti amici, sarebbe stato anche bello lavorare con loro, però ho detto no, perché Moravia non me lo permette.
3: Io ti aspetto qui.
4: Sì, va bene.
3: Allora facciamo così, non mi muovo fino a che tu non esci. Resto qui.
4: Va bene, ciao.
3: Resto qui.
2: Poi è stato fatto un film dagli Sfiorati, quel secondo romanzo, 20 anni dopo, ed è andato male. E poi è stato fatto Colibrì, di nuovo con Nanni Moretti, in una parte, diciamo, non da protagonista. E di nuovo questo film ha avuto successo, perché c'era un grande cast, una grande regista, Francesca Cugi, e di nuovo a me è piaciuto, ma in maniera diversa, meno emozionato della prima volta e più ammirato su come loro sono riusciti, senza me lì a obbligarli a rispettare una delle cose anche qui meno cinematografabili che ci sono, cioè questi salti nel tempo, perché in un romanzo è facile, e se tu lettore ti disorienti puoi sempre tornare indietro, ma in un film se salti dall'età di 14 anni all'età di 60 poi di nuovo si può disorientare, e io temevo che per esigenze, diciamo, narrative, srotolassero la storia e la raccontassero, come si dice a Roma, dritto per dritto. No, hanno seguito quell'impianto molto coraggiosamente e l'ho molto ammirato.
1: Perfetto, grazie tante.
2: Grazie a voi, grazie.
0: O Entre Linhas de hoje fica por aqui. A gente termina com uma dica de leitura do booktuber e colaborador do Entre Linhas, Yuriel Hanati. Até a semana que vem.
5: Olá, amigos do Entre Linhas. Aqui é Yuriel Hanati, do canal Livrada. E a minha dica hoje para vocês é o livro A Melhor Época de Nossa Vida, do escritor italiano Antonio Scurati. Publicado pela editora Manjuba aqui no Brasil, o Scurati, que é biógrafo do Mussolini, faz nesse livro aqui uma contraposição da subida do fascismo à história de vida do Leone Ginzburg, editor e um dos fundadores da editora Adelphi, né, que é um nome muito expressivo do mercado editorial italiano. O Leone Ginzburg, que é marido da Natalia Ginzburg, negou fidelidade ao fascismo no ano de 34, abrindo assim mão da sua carreira na universidade, e passou a editar livros importantíssimos na clandestinidade. Junto a isso, o Scurati ainda faz um paralelo também muito acurado a respeito dos ramos materno e paterno da sua família, família Ferrieri, família Scurati, e de como todos esses nomes convergem para uma mesma Itália devastada pelo fascismo. Esse livro aqui, então, fazendo esses quatro movimentos, ele joga uma luz e um olhar muito sentimental sobre uma Itália que a gente conhece por meio da história, já com um certo distanciamento das análises documentais e das análises políticas. Dessa forma, o Scurati compõe aqui um retrato muito bonito de uma vida dedicada à intelectualidade e de uma vida que abre mão do que poderia ter sido em nome de valores. Dessa maneira, a gente tem aqui um livro inacreditável que eu gostaria de recomendar para vocês hoje.
6: Você diz, você faz o Rei Lear batendioso. Vai ficar me olhando fixo, insolente. Não permito que ninguém bata em mim, senhor. Né? Nem que tenha um pontapé desprezível um jogador de futebol.
7: Aí você lê aqui e eu leio só qual? O Rei Lear. É melhor, porque você faz o Rei Lear, eu faço só o Oswald. Porque eu falo uma vez só.
6: Perfeito.
7: Tá bom. Hoje, excepcionalmente, eu vou participar da leitura que a gente pede sempre para os nossos entrevistados, porque o trecho do livro do Ariel Palacios contém um diálogo shakespeariano. Então a gente vai alternar as vozes do bardo inglês.
6: Então, comecemos com Shakespeare, a bola e o fair play. O grande bardo da língua inglesa, William Shakespeare, mencionou o futebol em algumas de suas obras, isto é, o futebol primitivo daquela época. Na cena 4 do primeiro ato do Rei Lear, ele escreveu: Rei Lear, batendo em Oswald, vai ficar me olhando fixo, insolente!
7: E o Oswald responde: não permito que ninguém bata em mim, senhor.
6: E depois aparece o Kent, que é outro personagem, derrubando o Oswald no chão e diz: nem que te dei um pontapé desprezível, jogador de futebol.
7: Eu só levei a pior nesse diálogo.
8: Ele se despertar.
9: Ai, o meu marido tava me espancando.
8: Quem?
9: O meu marido.
8: Seu marido?
9: Eu consegui correr e deixar meus dois filhos ali.
10: O marido da moça matou a minha filha.
11: Ele quer bater na minha mãe. Ele tá me ensinando a colocar fogo na casa. Deixa eu ver.
12: A violência interrompe histórias. Só as gravações continuam.